benedetto volume. Uscita nell'autunno del 1998, è diventato uno dei pezzi più ballati del 99. C'era anche un altro disco che mi faceva volare, era questo qui. Stesso periodo, stessa emozione. Dalla Germania questa volta, ATB. Bastano due pezzi a fare tutta la discografia dal 2014 fino adesso. Tileka. Quando la musica non è più musica.

anche questa, dove ti fa volare? In che punto sei? Dove sei arrivato? Buon viaggio, amici. È stata anche oggi una grande pillola di storia.